0: mu a wo gotins
1: kwano no
0: wonim bla ba wa no feli wo no wonim di pese wo yema wo nti o ma ne feli wo no a aka wo benya bra ma nyankopopa